giucia e domani luce. Dai lampa durosule, nanta umo gampa, dolce d'impesta mi tu berte, per chi li seguli in là, una possugia, un cielo e lo guanto, rosule a sbuccia.